0: Radio Idea.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta. Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: loro sangue.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi nel 1936, il cantante Nicola Di Bari nel 1940, il ciclista Felice Gimondi nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi nel 1950, il politico Pierluigi Bersani nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore, non lasciate che una parola detta male diventi più importante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore, avete bisogno di maggiore stabilità e lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno, aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì 29 settembre sulla Puglia con ancora condizioni anticicloniche. Di conseguenza il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffia ancora un po' di vento, debole o moderato settentrionale soprattutto sul Salento, può essere in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime un po' ovunque, stazionarie, saranno comprese fra i 25 e i 27 gradi. L'unico elemento autunnale sono i valori minimi, localmente non andremo oltre i 15-16 gradi. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
0: Ma quanto

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 29 settembre sulla Puglia con ancora condizioni anticicloniche, di conseguenza il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffia ancora un po' di vento, debole o moderato settentrionale soprattutto sul Salento, poi sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime un po' ovunque, stazionarie, saranno comprese fra i 25 e i 27 gradi, l'unico elemento autunnale sono i valori minimi, localmente non andremo oltre i 15-16 gradi. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 29 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. San Michele è il patrono della Polizia di Stato, dei radiologi, dei paracadutisti. San Gabriele protegge le telecomunicazioni e i postini. San Raffaele è il patrono di medici, viaggiatori ed emigrati. Un augurio speciale a tutti coloro che portano questi nomi. Oggi il sole è sorto alle 7.04, tramonterà alle 18.56. I fatti storici di questa giornata: nel 1902 muore a Parigi lo scrittore Émile Zola, caposcuola del naturalismo e autore del celebre J'accuse. Nel 1988 la NASA riprende i voli dello Space Shuttle con il lancio del Discovery, la prima missione dopo la tragedia del Challenger del 1986. Nel 1995 debutta in Italia il primo film d'animazione interamente realizzato al computer, Toy Story, il mondo dei giocattoli. Nel 2008 la borsa di Wall Street crolla di 777 punti in un solo giorno a seguito della crisi dei mutui subprime, segnando la peggiore perdita giornaliera della sua storia fino a quel momento. I nati di oggi: Caravaggio, al secolo, Michelangelo Merisi, maestro indiscusso della pittura barocca, Enrico Fermi, fisico italiano, premio Nobel, padre della fisica nucleare, Silvio Berlusconi, imprenditore politico, 4 volte presidente del Consiglio, Andriy Shevchenko, ex calciatore ucraino e pallone d'oro nel 2004, Lorella Cuccarini, amata conduttrice, ballerina e cantante della TV italiana. Mi fermo qui, a voi tutti una splendida giornata, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Un affettuoso saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Miriana e vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio straordinario. Immaginate un ponte invisibile lungo migliaia di chilometri che da un secolo attraversa l'Oceano Atlantico senza mai cedere di un solo millimetro. È un ponte fatto di volti, di valigie di cartone, di ricordi, ma soprattutto di una devozione viscerale che non conosce confini. È la linea retta che unisce Molfetta a Hoboken, nel New Jersey, nel nome della nostra patrona, la Madonna dei Martiri. Proprio in questo 2026 quel ponte compie ben 100 anni. Dal 10 al 13 settembre la comunità italo-americana si è stretta attorno a una tradizione che ha saputo resistere al tempo e alle distanze. L'Hoboken Italian Festival ha celebrato la sua edizione del centenario trasformando le sponde del fiume Hudson in un pezzo di Puglia. Il momento più emozionante, come sempre, è stato il Fest Day di sabato. La statua della Madonna, pesante ben 800 libbre, è stata portata in spalla per le vie della città, dalla chiesa di San Francesco fino alle rive del fiume. È lì che si è rinnovata la solenne Blessing of the Fleet, la benedizione della flotta, un rito che restituisce agli emigrati e ai loro figli l'odore del nostro mare. E quest'anno, per festeggiare in grande stile il traguardo dei 100 anni, la serata si è conclusa con uno spettacolare show di droni che ha illuminato il cielo sopra l'Hudson, incantando migliaia di persone. In prima fila, a testimoniare questo cordone ombelicale mai reciso, c'era una folta delegazione molfettese. Il nostro vescovo, Monsignor Domenico Basile, il sindaco Manuel Minervini e il presidente del consiglio comunale, Leonardo Siragusa. Proprio il sindaco, nel suo messaggio per le feste patronali, ha ricordato quanto questa devozione sia un rito collettivo. I molfettesi, quando sono stati costretti a partire, non hanno abbandonato la propria identità, ma l'hanno portata con sé, camminando sempre al fianco delle proprie radici. Oggi assistiamo a un meraviglioso pellegrinaggio a doppio senso. Se l'8 settembre tanti molfettesi d'America tornano a casa per vivere la festa patronale tra le nostre luminarie, a settembre sono sempre più numerosi i pugliesi che volano a Hoboken per riabbracciare i propri fratelli oltreoceano. Un legame così vivo che in consiglio comunale si è tornato a parlare concretamente della possibilità di un gemellaggio ufficiale tra Molfetta e Hoboken, che andrebbe a consolidare quello già esistente con la vicina Little Ferry. Ma dietro una grande tradizione ci sono sempre le storie degli uomini. Rispolverando vecchi scritti d'epoca, emerge una figura fondamentale per la nascita di questa comunità, l'avvocato Domenico Catacchio. Negli anni difficili del primo Novecento, fu lui a incoraggiare molti concittadini a cercare riscatto in America, creando poi a Hoboken strutture di supporto pratico e sociale, come la Catacchio Management Corporation. Fu proprio in quel clima di mutuo soccorso che la comunità si compattò attorno alla figura della Madonna dei Martiri, trasformando la nostalgia in una festa di popolo che dura ancora oggi. A coronare le celebrazioni del centenario ci ha pensato poi la grande musica nostra. Sul palco di Hoboken è tornata, a 15 anni di distanza dalla sua prima tournée americana del 2011, la storica formazione molfettese La Strana Sensazione, un concerto attesissimo che ha fatto cantare ed emozionare intere generazioni, dai nonni ai nipoti nati e cresciuti negli Stati Uniti. Molfetta e Hoboken, due città lontane sulla mappa, ma separate solo dall'acqua. Questa storia ci insegna che non importa quanto lontano ti porti la vita, finché custodisci le tue radici, c'è un filo che ti riporterà sempre a casa. Perché in fondo, ovunque ci sia un molfettese nel mondo, lì battono forti il cuore e l'anima della nostra terra. Grazie per avermi seguita in questo racconto. Vi do appuntamento al prossimo episodio.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Non solo musica, qui all'interno di Troppo Forti. Ora vi voglio parlare del gatto nuovo dopo più di 100 anni. La ricerca più bella del mese: per 100 anni non si era più scoperto un gatto nuovo. Pensate un po', risale l'ultima specie di gatto trovata nuova, era del 1923. Ora in Bolivia un uomo ha trovato un gattino per strada, lo ha portato a casa, lo ha tenuto un anno pensando fosse un soriano, poi si accorge che è selvatico. Così lo portano al rifugio, fanno il DNA, è una specie mai vista, si chiama Leopardus tilicaio, 46 cm, 1,5 kg, maculato come un leopardo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

Voglio rimanere ancora nel mondo animale. A proposito, voi amate di più il gatto o il cane? Cosa vi rilassa di più, il cane o il gatto? Fatecelo sapere, scrivete un messaggio, inviatecelo qui in radio, su WhatsApp, fate come vi pare. L'importante è che ci rispondete. Secondo voi, chi stressa di meno? Oh, una università giapponese ha studiato 184 persone per 2 settimane. Chi toglie più stress, il cane o il gatto? Risultato: il cane te lo toglie se ci giochi e lo porti fuori, il gatto anche se non fa niente. Però lo studio dice: più ami il gatto, più ti stressa, perché ti segue in bagno, si siede sulla tastiera quando lavori e ti ignora per 4 ore. Eh sì, amare i gatti è stressante. Siete pronti a fare un altro bel salto indietro nel tempo? Torniamo, come abbiamo fatto già all'inizio della nostra programmazione quest'oggi, indietro di ben 40 anni. Andiamo all'anno 1986 con i Bon Jovi, che ci propongono Living on a Prayer, numero uno in America, numero uno ovunque. La storia di Tommy e Gina, due ragazzi che non mollano mai.

0: abbiamo fatto un salto indietro nel tempo all'anno 1986. Bon Jovi, Living My Prayer, l'anno in cui il rock aveva i capelli lunghi e il cuore enorme. Ma ora cambiamo genere musicale, sì, perché arriva anche la nostra rubrica del sound check.
1: Troppo forti!
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check c'è profumo di salsedine, anche se autunno. È uscito il nuovo singolo di Patrizio Maria. Si intitola Adriatico.
3: Sound check. Prove di successo.

0: titola Adriatico ed è il nuovo singolo di Patrizio Maria, che ci porta sul suo mare vero, non quello da cartolina estiva, ma quello di adesso, di fine settembre, con le spiagge vuote, i pescatori con il cappello di lana blu e la comitiva di amici davanti all'edicola tra una chitarra e una pizzetta bollente.
1: È martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi nel 1936, il cantante Nicola Di Bari nel 1940, il ciclista Felice Gimondi nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi nel 1950, il politico Pierluigi Bersani nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore, non lasciate che una parola detta male diventi più importante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore, avete bisogno di maggiore stabilità e lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno, aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore, non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 29 settembre sulla Puglia con ancora condizioni anticicloniche. Di conseguenza il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffia ancora un po' di vento, debole o moderato settentrionale soprattutto sul Salento, può essere in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime un po' ovunque, stazionarie, saranno comprese fra i 25 e i 27 gradi. L'unico elemento autunnale sono i valori minimi, localmente non andremo oltre i 15-16 gradi. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, le cozze alla parmigiana, quindi.
0: Che cosa?
1: Le cozze alla parmigiana, come tipico piatto modenese.
0: No, no, non ne so niente, non mai sì.
1: Non le mangia
0: no,
1: lei?
0: No. No.
1: E a Modena come le fanno?
0: Ma non lo so neanche se le faccio, no, io non lo so.
1: Perché ci hanno detto che è un tipico piatto modenese, per quello che abbiamo chiamato.
0: No, io, che io sappia no.
1: Non le fa. Cosa si fa la parmigiana nel modenese di solito?
0: Le melanzane.
1: Le melanzane che però sono, credo, palermitane di origine.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Quindi la cozza alla parmigiana lei ci conferma che non è un piatto modenese?
0: No, ci conferma, io non lo so, ha capito, io non ho mai sentito che faccia una cosa.
1: Però col fatto che lei non le abbia mai sentite, diamo per scontato, insomma, che non sia una cosa modenese,
0: no,
1: tipica.
0: Io non lo so.
1: Va bene. Grazie, la saluto. Sì.

Le cozze alla parmigiana io l'ho sempre creduto un piatto tipico del modenese, però la signora non le ha mai mangiate, quindi essendo una donna così dalla timbrica vocale mi sembra di una certa età, ci fidiamo di lei col fatto che non sono un piatto tipico modenese. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

ott állt meg, mi ott mammonél a valami viszélyes gíger. Jó, mi is anno 2025. Tre DJ si ritrovano in un mondo incantato dove la musica ne fa da padrona, dove tutto è magia e dove i Preyrot si divertono e fanno follie. Follie. Esiste un mondo

0: pronto.
1: Pronto signora, scusi, ma allora questa Panselmina, quindi, oltre a quelle cose che abbiamo già detto,
0: chi parla?
1: L'almanacco.
0: Guardi che hai sbagliato il numero, chi parla? Casa Bianchi.
1: Sì, però noi abbiamo parlato di Panselmina, la beata.
0: Di cosa sta parlando?
1: Abbiamo parlato di Panselmina, la beata, quella che aveva il secchio bucato.
0: Ma di che cosa sta parlando?
1: Della santo della settimana, in questo caso la santa.
0: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, le sto dicendo che stiamo parlando della santa all'interno dell'almanacco.
0: Lei dice che ha sbagliato il numero, non mi interessa.

0: Ed ora andiamo in Ucraina. Sì, effettivamente a Chernobyl sono stati avvistati dei cani blu, ma non è colpa delle radiazioni. Come se non bastasse la guerra che ancora infiamma l'Ucraina, Chernobyl, sede del peggior disastro nucleare della storia, sembra andare in scena un piccolo mistero. Sono infatti stati avvistati alcuni cani randagi con il pelo colorato di un blu intenso. Visto il luogo dell'avvistamento e il fatto che negli ultimi anni i combattimenti hanno raggiunto più volte la zona causando ripetuti aumenti della radioattività, è forse naturale che qualcuno abbia pensato che l'insolita colorazione delle pellicce potesse essere in effetti un qualcosa legato alle radiazioni. In ogni caso così non è. La spiegazione del fenomeno è del tutto naturale, al più un filo disgustosa. Ad avvisare i cani blu di Chernobyl sono stati volontari della no profit Clean Future Fund, che nell'area gestisce un programma di monitoraggio e di sterilizzazione delle popolazioni di cani e gatti locali. Insomma, morale della favola, questi gatti pare che si siano andati ad infilare in una sorta di fabbrica dismessa che ovviamente avrà anche lei la sua parte di radiazioni, ma che lavorava qualcosa che aveva a che fare, insomma, con la colorazione dei tessuti, e quindi hanno tutti il manto color blu, radioattivo sicuramente, ma non legato direttamente alle radiazioni.
1: Ma cane, che c'entra il cane?
0: No, perché hanno il pelo blu, hanno detto.
1: Come?
0: Hanno il pelo blu.
1: Hanno il pelo, non capisco quello che dice.
0: No, abbiamo letto dei cani che sono stati avvistati, questi cani con il pelo blu, e pensavano fosse legato alla radiazione.
1: Ma io non ho nessun cane, quindi è inutile che stiamo a parlare del cane.
0: Però lei non ha visto cani col pelo blu lì attorno?
1: No, non ho visto niente.
0: Ho capito, grazie, la saluto.
1: Scusi, ma chi è lei?
0: È il supermarket.
1: Supermarket.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Oggi Piazza Grande, quindi.
0: Che grande?
1: Piazza Grande, sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento è calibrato

0: voglio morire.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi, no, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
1: Non ho capito niente, scusi.
2: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
1: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
2: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua insomma vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: tutte le volte che abbiamo amato e amato ancora l'uomo sbagliato.
1: Per tutte le volte che abbiamo giustificato le azioni e le bugie, nascondendo i lividi.
0: Per tutte le volte che abbiamo trovato il coraggio di chiedere aiuto e per tutte le volte che quel coraggio non lo abbiamo trovato.
2: Per tutte le volte che abbiamo protetto i nostri bambini prima di proteggere noi stessi.
1: Per tutte le volte che abbiamo avuto paura e ci è mancata la voce.
0: A tutte le donne
3: come noi.
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Chi parla?
5: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente, signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
4: Di che cosa?
5: Cioè, a livello di traffico, maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
4: Oddio, sinceramente io sono più simpatico, non è che guardo il traffico.
5: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre giornate?
4: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
5: Non controllate, e quindi non è stato un dibattito familiare quello di dire guarda quante...
4: No, io non ho sentito niente.
5: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre?
4: Guarda, in questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuol spiegare delle cose o una persona che possa parlare.
5: No, io sto soltanto, la nostra è una chiamata informativa, però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
4: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
5: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
4: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.

0: amici di Supermarket Show. Lui è già stato con noi un po' di tempo fa, visto che in questo preciso momento ci stiamo addentrando all'interno degli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Torna a Supermarket con il nuovo singolo Lo So, Igor Mulas, che è già collegato con noi. Benvenuto, bentornato a Supermarket.
1: Che è un piacere stare con voi.
0: Ciao, ciao Igor, è un piacere anche nostro riaverti con noi, perché quando tu hai delle novità, ovviamente le porte di Supermarket per te sono sempre aperte. Allora, prima di parlare di Lo So, una battuta veloce su di te. Chi è Igor Mulas, per chi non si fosse perso la precedente intervista?
1: Sono un nato cantautore, quindi sin da piccolo componevo le mie canzoni, e poi crescendo ho capito che era qualcosa di speciale, era una qualità che ho deciso poi di approfondire, di migliorare, di scoprire me stesso come autore, come cantante. Quindi dall'Italia poi ho lavorato e vissuto tanti anni a Londra, poi è diventato in Italia a Roma e ho sempre prodotto la mia musica, i miei album e le mie canzoni.
0: E da lì è stato un susseguirsi ovviamente di grandi successi. Torni quest'oggi con il nuovo singolo Lo So, questa meditazione musicale sulla speranza e la connessione con l'universo. Raccontaci un po' queste parole così profonde.
1: Allora, Lo So è una canzone, è un brano di speranza. Visto quello che accade nel momento attuale nel pianeta, mi sembrava giusto proporre qualcosa di diverso, di positivo. Quindi, malgrado le situazioni piccole o grandi difficoltà che ognuno di noi può vivere, ecco, deve esserci sempre quello spiraglio di luce, quel cercare di perseguire una via positiva, una soluzione dei problemi per quanto possibile. Quindi Lo So è un inno alla speranza, non arrendiamoci, tiriamoci su e superiamo le difficoltà.
0: Secondo il tuo punto di vista artistico, come vedi la situazione attuale? Credi che possa in qualche maniera evolversi in qualcosa di positivo, oppure non so, ancora la situazione non è ben chiara?
1: La situazione non è ben chiara, purtroppo. Io in questa canzone ho deciso di mettere molto la mia anima poetica, quindi credo che la canzone sia qualcosa di artistico a livello del testo, a livello della vocalità. Quindi purtroppo nel mercato non trovo tanta arte nell'espressione musicale, trovo troppe confezioni un po' plastiche, un po'. Voglio essere ottimista.
0: Beh, vabbè, esatto, l'importante è quello, essere ottimisti. Allora Igor, dove poter ascoltare Lo So per i nostri ascoltatori? Immagino tu abbia caricato su tutte le piattaforme principali questo brano musicale. Già che ci sei, dacci anche i tuoi contatti social.
1: Sì, potete cercarmi Igor Mulas in tutte le piattaforme online, su Spotify, Apple Music, Amazon Music, un po' dappertutto, social, Facebook, Instagram, TikTok. Scrivete Igor Mulas e vi apre tutto il mio mondo digitale,
0: il mondo musicale. Igor, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Mi raccomando, quando avrai delle novità da proporci, Supermarket per te è sempre aperto. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie, un abbraccio a tutti quanti, grazie.

Supermarket Show. Ricordiamo che se anche voi volete prendere parte ad una delle nostre puntate, basta scrivere ad info@supermarketradio.it allegando contatto telefonico e brano in alta qualità.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Un uomo tenta di clonare se stesso, ma finisce con due suocere. Esperimento domestico fallito a Piacenza. Un uomo prova a clonarsi con un frullatore e una stampante 3D. Risultato imprevisto, due suocere identiche ed arrabbiate. L'uomo ora chiede asilo politico in cantina.
2: Scusi, con chi parlo?
1: Abbiamo letto la notizia al GR adesso.
2: Prego?
1: Al giornale radio. Abbiamo letto la notizia di questo tentativo di clonazione a Piacenza.
2: Lo chiede a chi?
1: Lo chiedevo con lei, se ne avesse sentito parlare, perché in pratica aveva provato a fare questa clonazione tra un frullatore e una stampante 3D, ma si è poi ritrovato con due suocere identiche.
2: Guardi, non so se la sua intenzione era quella di farmi sorridere o altro.
1: Comunque non ha mai sentito parlare di, cioè non ha letto questa notizia sui giornali o comunque anche a livello di testate giornalistiche, no?
2: Io oggi non ho ancora letto i giornali di oggi, però stamattina non ho sentito niente né alla radio né alla televisione.
1: Va bene, io la ringrazio comunque, buon proseguimento.
2: Prego, anche lei.
1: No. Comune installa semaforo per pedoni indecisi, resta sempre arancione. Inaugurato a Modena il primo semaforo per chi non sa mai se attraversare o meno, rimane costantemente giallo, simbolo della vita stessa. Il sindaco non aiuta il traffico ma ispira riflessione.
3: Non ho capito, scusi.
1: Il semaforo, che pare che abbiano installato questo semaforo sempre arancione per chi non trova mai la decisione nell'attraversare o meno.
3: Sì, sono cose che a me non riguardano, queste cose che riguarderà i tecnici e altre cose.
1: No, però la domanda fondamentalmente era questa, cioè che senso ha un semaforo che sta sempre sull'arancione per quelle persone che non sanno mai se attraversare o meno, ecco.
3: Senta, siamo in un casino totale, per cui non mi chiedo un parere, che sono da anni che vieni anch'io. Anche stamattina ho chiamato la polizia, non è neanche venuta loro.
1: Ah, beh, facciamo? Quindi immagino la situazione. Allora niente,
3: ecco, allora possiamo andare il mondo come va, poi arriverà la fine e ce ne andremo tutti.
1: Esatto, allora buon proseguimento e scusi di disturbo.
3: Anche a lei, gli stia bene.
1: Ritrova il portafoglio perso nel 1998, dentro solo nostalgia e una musicassetta. Un uomo di Treviso ha ritrovato il suo vecchio portafoglio durante dei lavori di casa. All'interno documenti scaduti, 10.000 lire e una foto di quando credeva ancora nei sogni. La polizia conferma nessun reato, solo malinconia.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, è perché l'avevano perso, dicevano, nel 1998 questo portafoglio.
4: Ma con chi parla, scusi? Io non la conosco lei.
1: No, no, neanch'io, però abbiamo letto adesso di questo che l'ha ritrovato in casa a distanza di tanti anni.
4: No, si è sbagliato, mi dispiace.
1: Sposi in ritardo al matrimonio perché bloccati nel traffico del corteo nuziale. A Roma due sposi non riescono a raggiungere la chiesa. Il traffico era causato proprio dal loro corteo di auto. Li abbiamo seguiti per mezz'ora senza capire che eravamo noi, ha dichiarato la sposa. Matrimonio celebrato via citofono.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, per questo discorso del citofono dei due sposi. Che si sono sposati perché non sono arrivati in tempo.
5: Non ho capito niente.
1: No, siccome non sono arrivati in tempo al loro matrimonio, si sono sposati col citofono.
5: Ma a chi cercano?
1: Non ha seguito?
5: No.
1: Dicevo, lei quando si è sposata al citofono o normalmente?
5: Io mi sono sposato tanti anni fa.
1: Scopre che il frigorifero parla, era solo il cognato chiuso dentro. Caso singolare a Cuneo, una donna sostiene di sentire voci dal frigorifero. Intervenuti i vigili del fuoco, trovano il cognato rimasto intrappolato dopo un esperimento culinario fallito. L'uomo, infreddolito ma sereno, ha detto: almeno non mancava la birra.
2: Discorso del frigo?
1: Del frigorifero, sì, che hanno trovato poi dentro il cognato.
2: Non ha sbagliato numero forse?
1: No, come la notizia che abbiamo letto prima.
2: Non lo so.
1: Non c'ha cognati in frigo lei comunque, no?
2: No.
1: Ok, vabbè, l'importante è quello. Grazie, buona giornata.
2: Prego.
1: E questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket. Appuntamento alla prossima.
6: Stare a spiegare quello che è successo per...

0: Amici, giunge al termine anche questa puntata di Supermarket Show. Vi ricordo la nostra mail in caso vogliate scriverci: info@supermarketradio.it. Qualsiasi cosa, anche delle cattiverie, tanto noi prendiamo su tutto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 29 settembre sulla Puglia con ancora condizioni anticicloniche. Di conseguenza il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, soffia ancora un po' di vento, debole o moderato settentrionale, soprattutto sul Salento. Può essere in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime un po' ovunque, stazionarie, saranno comprese fra i 25 e i 27 gradi. L'unico elemento autunnale sono i valori minimi, localmente non andremo oltre i 15-16 gradi. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Cuori Molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo «La rabbia e l'orgoglio» a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre, nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio, nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró, nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 29 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. San Michele è il patrono della Polizia di Stato, dei radiologi e dei paracadutisti. San Gabriele protegge le telecomunicazioni e i postini. San Raffaele è il patrono di medici, viaggiatori ed emigrati. Un augurio speciale a tutti coloro che portano questi nomi. Oggi il sole è sorto alle 7.04, tramonterà alle 18.56. Fatti storici di questa giornata: nel 1902 muore a Parigi lo scrittore Émile Zola, caposcuola del naturalismo e autore del celebre J'accuse. Nel 1988 la NASA riprende i voli dello Space Shuttle con il lancio del Discovery, la prima missione dopo la tragedia del Challenger del 1986. Nel 1995 debutta in Italia il primo film d'animazione interamente realizzato al computer, Toy Story, il mondo dei giocattoli. Nel 2008 la borsa di Wall Street crolla di 777 punti in un solo giorno a seguito della crisi dei mutui subprime, segnando la peggiore perdita giornaliera della sua storia fino a quel momento. I nati di oggi: Caravaggio, al secolo, Michelangelo Merisi, maestro indiscusso della pittura barocca; Enrico Fermi, fisico italiano, premio Nobel e padre della fisica nucleare; Silvio Berlusconi, imprenditore politico, 4 volte presidente del Consiglio; Andriy Shevchenko, ex calciatore ucraino e pallone d'oro nel 2004; Lorella Cuccarini, amata conduttrice, ballerina e cantante della TV italiana. Mi fermo qui, a voi tutti una splendida giornata, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
4: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Nelle prossime ore ancora un po' di vento, specie sul Salento, poi sarà in progressiva attenuazione. La giornata di domani tornerà ad essere ampiamente soleggiata su tutto il territorio, cieli sereni tersi e temperature massime oltre le medie del periodo, prossime ai 25-27 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore, non lasciate che una parola detta male diventi più importante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore, avete bisogno di maggiore stabilità e lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno, aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore, non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Nelle prossime ore ancora un po' di vento, specie sul Salento, poi sarà in progressiva attenuazione. La giornata di domani tornerà ad essere ampiamente soleggiata su tutto il territorio, cieli sereni tersi e temperature massime oltre le medie del periodo, prossime ai 25-27 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: pressure.
1: Radio Idea.

dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
0: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Nelle prossime ore ancora un po' di vento, specie sul Salento, poi sarà in progressiva attenuazione. La giornata di domani tornerà ad essere ampiamente soleggiata su tutto il territorio, cieli sereni tersi e temperature massime oltre le medie del periodo, prossime ai 25-27 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazia Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Nelle prossime ore ancora un po' di vento, specie sul Salento, poi sarà in progressiva attenuazione. La giornata di domani tornerà ad essere ampiamente soleggiata su tutto il territorio, cieli sereni tersi e temperature massime oltre le medie del periodo, prossime ai 25-27 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Nightmares.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

rispetto dopo tutto. Tu sei una goccia, goccia, gondo, cando, cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Idea.